cazzo americano lo fa? Ma tu sei nato a Napa, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa? Vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quello che mi fai? Siete con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Vaffa di camera, sì, vaffa di camera, mannaggia, capatone.